Vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.